0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Radio. Radio.
2: Radio.
3: Radio.
4: Radio. Radio.
5: Radio.
6: Radio.
7: Radio.
8: Radio.